0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Sono Massimo Finaldi da Trecase. Ascolto Radio Margherita perché è rilassante, piacevole e divertente. Le sue canzoni, a partire dagli anni 60, mi ricordano tanto i miei anni verdi, i miei anni giovanili.
2: Radio

0: Fiorella Mannoia, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: porto via con me.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Ciao, sono Carmen, chiamo da Catania. E allora il proverbio siciliano è questo: a legge è uguale per tutti, ma quavi piccioli se ne fotti. La legge è uguale per tutti, ma chi ha soldi se ne fotte. Ciao.
5: Antonino Di Maria da Palermo. Il proverbio è questo: o potiario che ti chiava bannea. Significa il fruttivendolo, quello che ha la frutta che ha, dà il nome. E da noi diciamo potiario che due chiava a bannea. Cioè, se uno dice a uno cornuto, poi non è lui stesso. Ciao.
6: Allora, Catania, allora un detto siciliano: a squagliata la nevi si virono i pottusa, cioè l'Etna, quando si scioglie la neve si vedono tutti i buchi che ognuna persona, o come si comporta una persona, o quello che si vede. Non so se ho spiegato bene. Allora, a squagliata la nevi si virono i pottusa. Grazie qua da Catania, arrivederci, un bacio a tutti, passo e chiudo.
7: Chiamo da Messina, il detto è calati iunco che passa la china.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 2 e 53 minuti.
1: Mango. Chiamo.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Pietro da Palermo. Ascolto Radio Margherita, non lo so perché, perché mi piace tanto, tanto, tanto. Ciao Radio Margherita, sei proprio la mia preferita.
2: Radio Margherita, ti piace tanto, tanto, tanto, anche a Palermo.
3: Charles Aznavour. Come triste Venezia.
4: Come triste Venezia.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 3 e 29 minuti. Lucio Battisti, 10 ragazze.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Adesso fanno le partite tra giudici e cantanti. Ne dovevano fare una anche tra ministri e mafiosi. Insomma, un'amichevole.
2: L'angolo del sorriso.
3: Pensavo che il bere mi facesse male. Così ho smesso di pensare.
2: L'angolo del sorriso.
3: Sto cercando disperatamente di capire perché i piloti kamikaze si mettessero i caschi in testa.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

imparare ad amare e rispettare. È importante quanto saper leggere o contare. L'educazione ai sentimenti costruisce adulti più consapevoli e relazioni più sane. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 3:54.

Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora. Elisa, dillo solo al buio. Tosso.

0: sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
1: Tre canzoni dei Collage.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima, Un'altra estate.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.
3: Per

0: l'indovinello del giorno.
1: Non sta né in cielo né in terra. La risposta è la vocale U.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Gianni Morandi, un pazzo come me.
2: E tutto quel che resta di quei giorni insieme a te.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone, dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna, in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, massime ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio e sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'1 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso. Oggi è l'onomastico di Alfonso. Il nome ha origine germanica e significa nobile, valoroso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1 agosto del 1990 l'Iraq invade il Kuwait. Ciò porterà alla guerra del Golfo. Lo scioglilingua di oggi è: c'è ancora un'ancora ad Ankara. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. È un tipo molto impegnato, ha un sacco di debiti. Ed ora l'aforisma del giorno. Non puoi controllare gli eventi, ma puoi controllare le tue reazioni. Il consiglio della nonna di oggi è: per alleviare i sintomi della sinusite, mangiate un rafano grattugiato, aggiungetelo ai vostri piatti o limitatevi ad annusarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se si alza, nessuno la vede. La risposta è la voce. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: chi troppo vuole nulla ottiene. Traduco: chi troppo vuole nulla ottiene.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Prodomo. Prodomo. Dal latino messaggero e dal greco prodromos, precursore. Significato: in architettura, porticato nella facciata dei templi.

0: Un'informazione scorretta sulla salute può essere pericolosa quanto una malattia. Verifica sempre le fonti prima di condividere notizie su cure e trattamenti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
0: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Favara, in provincia di Agrigento. Gli auguri sono per Rosario Ire Favilla. Il volo prosegue verso Rosolini, in provincia di Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Basile. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Collesano, in provincia di Palermo, per festeggiare Concetta Maria Gian Lombardo. Di nuovo in volo, questa volta la nostra destinazione è la città di Benevento, dove gli auguri vanno a Gerarda Barricchio. Scendiamo a Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Santina Micale. Ultimo atterraggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Ermelinda Gentile. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
4: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla a 3 pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo.

0: Questa è Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
1: Il tema di oggi è insieme.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è insieme.

0: tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: Insieme.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: Insieme di Mina. Noi siamo

0: Insieme di Dario Baldambempo.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Numeri.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 6:31.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa del Bambin Gesù.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: il coperchio del barattolo non si apre? Fateci scorrere sopra dell'acqua calda. Con il calore il metallo si dilaterà e il coperchio si sveterà facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: volete separare perfettamente la chiara dal rosso delle uova? Usate un imbuto con la punta immersa in un bicchiere e rompetevi dentro le uova. La chiara colerà nel bicchiere e i rossi rimarranno nell'imbuto.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: ecco un'idea perfetta anche per un aperitivo in giardino. Prendete due fette di melone, pulitele dalla buccia e dai semini e frullatele insieme a mezzo bicchiere di porto. Avrete un drink dissetante, leggermente alcolico e molto originale.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Elettra Lamborghini. Adelante.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani, tutti atterrati in Israele. Due incidenti sul lavoro con vittime nell'arco di poche ore: un operaio di origini tunisine è morto ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave, e un ferito grave, un operaio 29enne che era con lui. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL Landini:
2: è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
1: Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 6 e 55 minuti. Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura i festeggiamenti si svolgono a Catania per il compleanno di Letizia Reina. Proseguiamo spostandoci a Naro, in provincia di Agrigento, si festeggia il compleanno di Cristina Rizzuto. Auguri da Carlentini, in provincia di Siracusa, per Lorenzo Brogna. Ultim'ora in arrivo, a Baucina, in provincia di Palermo, oggi spegne le candeline, Clelia Ribuffo. Spazio anche per Giovanni Cammera di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria. Chiudiamo con gli auguri a Vittoria Cucciulo di Matino, in provincia di Lecce. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Maria Sciacca, chiamo da Cogno. Volevo rispondere a quella signora che mette al primo posto le persone che lottano contro per le malattie. E no, anche gli animali hanno il diritto di essere considerati allo stesso posto. Chi ama la vita, chi ama veramente la vita, mette tutte le creature sullo stesso piano, non fa alcuna distinzione. Anche gli animali soffrono e lottano quando sono malati allo stesso modo delle persone. Per cui chi ama veramente la vita non fa distinzioni, mette tutte le creature sullo stesso piano.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa del Bambin Gesù,

0: 5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'amore e l'odio non sono ciechi, bensì abbagliati dal fuoco che essi stessi apportano.

Radio Margherita, per la saggezza. Squadra Italia, una vecchia canzone italiana.

La cultura non è davvero pubblica se non è accessibile a tutti, anche con disabilità. Audioguide, sottotitoli e percorsi tattili, piccoli strumenti, grandi aperture. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 7:50.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Favara, in provincia di Agrigento. Gli auguri sono per Rosario Ire Favilla. Il volo prosegue verso Rosolini, in provincia di Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Basile. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Collesano, in provincia di Palermo, per festeggiare Concetta Maria Gian Lombardo. Di nuovo in volo, questa volta la nostra destinazione è la città di Benevento, dove gli auguri vanno a Gerarda Barricchio. Scendiamo a Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Santina Micale. Ultimo atterraggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Ermelinda Gentile. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone, dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud è presente ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, massime ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gino Paoli.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Tonino, provincia di Lecce. Ascolto sempre Radio Margherita, è una bella radio, e ascolto anche gli annunci, i messaggi di tanta gente, la cosiddetta moralista che ce l'ha con i neri, ce l'ha con i meridionali, ce l'ha con le puttane, ce l'ha con i teppisti, vorrebbe manganellare tutti. Cari signori, i moralisti sono la peggior gente, quella che ha da nascondere qualcosa. I moralisti sono quelli che hanno da nascondere le peggiori cose. Moralisti, moralisti. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'1 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso. Oggi è l'onomastico di Alfonso. Il nome ha origine germanica e significa nobile, valoroso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1 agosto del 1990 l'Iraq invade il Kuwait. Ciò porterà alla guerra del Golfo. Lo scioglilingua di oggi è: c'è ancora un'ancora ad Ankara. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. È un tipo molto impegnato, ha un sacco di debiti. Ed ora l'aforisma del giorno. Non puoi controllare gli eventi, ma puoi controllare le tue reazioni. Il consiglio della nonna di oggi è: per alleviare i sintomi della sinusite, mangiate un rafano grattugiato, aggiungetelo ai vostri piatti o limitatevi ad annusarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se si alza, nessuno la vede. La risposta è la voce. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: chi troppo vuole nulla ottiene. Traduco: chi troppo vuole nulla ottiene.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Prodomo. Prodomo. Dal latino messaggero e dal greco prodromos, precursore. Significato: in architettura, porticato nella facciata dei templi.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Edoardo Vianello. Guarda come dondolo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 8 e 58 minuti.
0: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura i festeggiamenti si svolgono a Catania per il compleanno di Letizia Reina. Proseguiamo spostandoci a Naro. In provincia di Agrigento si festeggia il compleanno di Cristina Rizzuto. Auguri da Carlentini. In provincia di Siracusa per Lorenzo Brogna. Ultim'ora in arrivo a Baucina. In provincia di Palermo, oggi spegne le candeline, Clelia Ribuffo. Spazio anche per Giovanni Cammera di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria. Chiudiamo con gli auguri a Vittoria Cucciulo di Matino, in provincia di Lecce. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Buongiorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 9 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa del Bambin Gesù.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Primo Levi? Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Sa cosa diceva Anthony Robbins? Il nostro destino viene formato dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Non possiamo di certo cambiare il vento, ma Pulce, possiamo orientare le vele. Come diceva Marco Tullio Cicerone, siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, mi chiamo Enzo da Potenza. Allora, qua si parla tanto di lavoro che non c'è e non si trova lavoro, ma una situazione molto reale, molto semplice per far lavorare gente. In Inghilterra, e che è un paese civile, così dicono, non si paga la SIAE sotto alle 200 persone, non si paga. Molti gestori di locale rinunciano a fare serate con musicisti perché costa più la SIAE del musicista. Allora, secondo una logica, ma se diminuiamo, almeno diminuiamo la SIAE, non lavorerebbero di più musicisti, camerieri, baristi, ristoranti, pizzerie, tutte queste cose che organizzano queste serate. Eliminiamo stasia e basta. A che serve? Se non suona, se il musicista non va a suonare, nemmeno l'autore prende i diritti d'autore. Cioè, facessero regolarizzare stasia. È un casino. Grazie e buona giornata.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 9:51.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Favara, in provincia di Agrigento. Gli auguri sono per Rosario Ire Favilla. Il volo prosegue verso Rosolini, in provincia di Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Basile. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Collesano, in provincia di Palermo, per festeggiare Concetta Maria Gian Lombardo. Di nuovo in volo, questa volta la nostra destinazione è la città di Benevento, dove gli auguri vanno a Gerarda Barricchio. Scendiamo a Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Santina Micale. Ultimo atterraggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Ermelinda Gentile. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Margherita Notizie.
1: Rimpatriate in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti. Uno di cittadinanza indiana è rimasto ferito, l'altro dell'Oman, e ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi, è stato un 11 settembre sventato e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il connazionale ferito. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una sommossa esplosa al seguito del rinvenimento di microspie nelle celle. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari cede oltre un punto. La nazionale del 21 a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: 00 30 34 64.
1: Matteo Romano. Concedimi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa del Bambin Gesù.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'onicofagia è il termine tecnico per chi si morde le unghie.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I pipistrelli possono catturare 2 mosche al secondo usando l'ecolocalizzazione.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I popcorn esplodono grazie al vapore interno dei chicchi.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Secondo uno studio della Michigan State University, la personalità di un cane può variare in base a quella del proprietario.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Amedeo Minghi, come il tempo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Rimpatriate in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti. Uno di cittadinanza indiana è rimasto ferito, l'altro dell'Oman è ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi, è stato un 11 settembre sventato e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il connazionale ferito. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una sommossa esplosa al seguito del rinvenimento di microspie nelle celle. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari cede oltre un punto. La nazionale del 21 a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 10 e 56 minuti. Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura i festeggiamenti si svolgono a Catania per il compleanno di Letizia Reina. Proseguiamo spostandoci a Naro. In provincia di Agrigento si festeggia il compleanno di Cristina Rizzuto. Auguri da Carlentini. In provincia di Siracusa per Lorenzo Brogna. Ultim'ora in arrivo a Baucina. In provincia di Palermo, oggi spegne le candeline, Clelia Ribuffo. Spazio anche per Giovanni Cammera di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria. Chiudiamo con gli auguri a Vittoria Cucciulo di Matino, in provincia di Lecce. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppina, chiamo da Genova. Volevo rispondere al signore che lamentava che in Campania i premi assicurativi sono più alti. Certo che sono più alti, perché i premi sono calcolati in base al costo dei risarcimenti, che in Campania sono altissimi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Paolo Rossi. In Italia si sta male.
4: In Italia ci sta il mare. Per nuotare, per pescare. Con le spiagge tutte bianche. Stesi al sole, in Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame.

0: Vita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Gianni Morandi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa del Bambin Gesù.
2: Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta.

negli Stati Uniti il 17 febbraio 1940 ed è stato un cantante e compositore statunitense. Debutta poi come cantante nel 1960, ottenendo l'anno successivo un grandissimo successo con Town Without Pity, inserita nella colonna sonora dell'omonimo film, che rimane la sua canzone più nota. In Italia, dopo alcuni 45 giri pubblicati, diviene famoso nel 1964 partecipando al Festival di Sanremo con Quando vedrai la mia ragazza in coppia con Little Tony e Se domani, la nota canzone scritta da Giorgio Calabrese per il testo e da Carlo Alberto Rossi per la musica, che verrà anche incisa da Mina e che Pitney porta al Festival in coppia con Fausto Cigliano. Partecipa al Festival per 4 anni di seguito, dal 1964 al 1967. Tra le altre sue canzoni si ricordano Amici miei, I tuoi anni più belli, che cantò a Sanremo, in coppia con Iva Zanicchi. Nessuno mi può giudicare, che cantò a Sanremo in coppia con Caterina Caselli. E La rivoluzione, che cantò in coppia con Gianni Pettenati. Gene Pitney in quegli anni frequenta spesso l'Italia e si innamora del paese, tanto che nel 1967 sposa sua moglie Lynn a Ospedaletti, a pochi chilometri da Sanremo. Il suo periodo d'oro è sempre rimasto circoscritto essenzialmente agli anni 60, quando per lui scrisse tra gli altri Burt Bacharach. Negli anni successivi è ritornato alcune volte in Italia per partecipare a spettacoli televisivi o a serate, ma la sua carriera è proseguita negli Stati Uniti. Gene Pitney muore a Cardiff nel Galles il 5 aprile del 2006, all'età di 66 anni. Tra i brani più iconici, come già detto, di Gene Pitney ricordiamo E se domani? Nessuno mi può giudicare. Quando vedrai la mia ragazza? Amici miei.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jan Pitney.
0: Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 11:52.

Mi chiamo Sonia, sto telefonando da Siracusa. Voglio dire che ascolto Radio Margherita perché dà un senso alla mia vita. È l'unica cosa bella che in questo momento io ho. Colgo l'occasione per dire un ciao a tutti i radioascoltatori e grazie Radio Margherita di esistere.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no, ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen. Ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Spirita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Collage.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima, Un'altra estate.
2: Pupo, sempre tu.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Franco Battiato. Col tempo sai.
1: Col tempo sai. Col tempo tutto se ne va. Non ricordi più il viso. Non ricordi la voce.

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti, allora tu

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Decomporre. Decomporre. Significato: come verbo transitivo significa disgregare, come verbo intransitivo significa scindersi, putrefarsi, corrompersi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Costernare. Costernare. Significato: avvilire l'animo, sbalordire, affliggere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Peripatetico. Peripatetico. Relativo alla tradizione filosofica antica, a indirizzo prevalentemente erudito e naturalistico, facente capo all'insegnamento di Aristotele, quindi seguace delle dottrine aristoteliche.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Avulso. Avulso. Isolato, staccato, separato. Per esempio, una frase avulsa dal contesto, oppure un individuo avulso dalla società.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Gianna da Bari. Volevo solamente ringraziare Radio Margherita per la musica bella che ci fa ascoltare. E volevo anche fare un appello. Lavoro in un ambiente ospedaliero, in particolare in un reparto oncologico pediatrico. Volevo soltanto far notare un po' a tutti, come mai sempre le stesse zone, piccoli pazienti che arrivano sempre dalle stesse zone, parlo di Altamura, Gravina, Taranto, Bitonto, eppure so che ci sono degli abusi ecologici, ma nessuno fa ancora niente. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Baby Kay.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 13:24.

0: nostro.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio i buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Pronto, buonasera, sono Francesca. Il proverbio che volevo dire è questo qua. Una noce in un sacco non ha scosciuto mai, ossia una noce da sola dentro un sacco non fa rumore.
5: Mi chiamo Giacomo e chiamo da Bitonto, provincia di Bari. Rosold fanno aprire roducchi e rociocheut. I soldi fanno aprire gli occhi ai ciechi.
6: Sono vicina da Palermo. Chi pratica cuzzoppo all'anno zuppichia, in dialetto siciliano. Chi pratica con lo zoppo all'anno impara a zoppicare.
7: Sono nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo. Nella casa con c'è pane c'è l'utrivo l'ha battuto. La moglie sta arrabbiata, lo marito sta fuiuto. Traduco. Nella casa che non c'è pane, la moglie sta arrabbiata e il marito sta scappato.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, io vorrei dire questo, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti di lavoro. Spesso si trovano persone superficiali che non sono portate per l'approfondimento, per l'osservazione, per l'ascolto degli altri e non si chiedono mai se i loro comportamenti sono adeguati alla situazione che vivono. Quindi è meglio starne alla larga. Ecco, vorrei che riflettessero, sempre se ce la fanno, sul loro comportamento. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami.

0: 00 30 34 64.
1: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Muoviti.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Siciliano Salvatore, sono il presidente dell'associazione contro lo stadio del sabato sera. Sono di Mazzarino, il mio numero di telefono è di cellulare 339 22 34 146. Io lavoro molto, come si dice, sulla sensibilizzazione dei ragazzi. Voglio mandare un messaggio a tutti i ragazzi di non fare uso di stupefacenti, di non fare uso di droghe, di non fare uso di tutte queste sostanze che fanno sballare la testa. Io dico sempre in giro, in tutti i miei convegni, in tutti i miei posti, in tutte le mie manifestazioni che faccio, che i ragazzi si devono divertire, ma si devono saper divertire. E per sapersi divertire non si devono ubriacare, ma tornare a casa la sera tranquilli, in modo che i genitori non piangono come piangiamo noi, io, mia moglie e tutta la mia famiglia. Se mi volete contrattare con questo messaggio, contrattatevi. Io sono Siciliano Salvatore, come ho detto prima, lavoro molto sul sociale.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché si chiama sala parto se ha solo nuovi arrivi?
1: L'angolo del sorriso.
2: Una persona posata è una buona forchetta?
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto pescatori morire di fame perché non sapevano che pesci pigliare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Vorrei lanciare un appello a tutti gli animalisti della provincia di Lecce affinché presiedano lo spettacolo, questi circhi che sfruttano e torturano gli animali. Basta! Se volete fare i circhi, fateli con altri spettacoli, ma lasciate vivere gli animali in pace. Hanno diritto di vivere anche loro e non di essere maltrattati da voi per far divertire la gente.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: José Feliciano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 15.

0: Ciao, sono la Alessandra della provincia di Potenza. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sognare. Grazie.
1: Radio Margherita ti fa sognare anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Wes, bada bambina.

Lina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: volte tornano a sovrapporsi le lancette dei minuti e delle ore d'un orologio dalla mezzanotte a quella successiva? La risposta è 22 volte.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: L'aria che respiriamo è sempre più un rischio, non un diritto scontato. Ridurre l'inquinamento significa anche prevenire malattie respiratorie gravi, soprattutto nei bambini.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 15:59.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no. Ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen. Ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, io telefono da Sassari. Volevo fare un appello all'assessorato alla difesa ambiente della regione autonoma della Sardegna. Ma volete intervenire sì o no con queste maledette cornacchie? C'è un'invasione. Nessuno, loro non hanno antagonisti, perciò non li distrugge da mai nessuno. Qui ci vuole un piano di abbattimento fatto seriamente, perché non se ne può più. Hanno distrutto nidi, uccelli, raccolti, ma qui è veramente, adesso basta. Devono intervenire l'ispettorato, i forestali devono intervenire in modo serio, non il piano d'abbattimento che hanno fatto, che ne hanno ammazzato 5 di cornacchie. Non si risolvono così i problemi. Cadrà nel vuoto questo appello, ma svegliamoci!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo.

0: decollo.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 16:29.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Avete un gatto a pelo lungo, magari un persiano? Di tanto in tanto pulitelo con un batuffolo imbevuto di acqua di rose. Il pelo diventerà subito più lucido e vaporoso.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. L'aglio è una pianta medicinale considerata da sempre indispensabile perché dotata di infinite proprietà salutari. Perché duri a lungo, conservatelo sott'olio in spicchi già puliti. Ricordatevi poi che l'aglio schiacciato insaporisce meglio le pietanze rispetto all'aglio tritato.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Per prendere una tintarella invidiabile, assumete cibi che contengono carotene. Vi aiuteranno ad abbronzarvi più facilmente. Oltre alle carote, contengono buone quantità di carotene anche prezzemolo, peperoncino, rucola, basilico, pomodori, mango, peperone e melone.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Irene Grandi, la cometa di Halley.

parla di te. Che in teoria dovresti essermi amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della città, che tra le strade strette dei palazzi come fiordi ci ha visto presto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, l'anticiclone interesserà praticamente tutta Italia, solo sull'angolo nordoccidentale una certa nuvolosità e qualche fenomeno. Al nord, difatti, cielo parzialmente nuvoloso, del tutto nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, qui con qualche debole pioggia, altrove clima asciutto. Al centro Italia, variabilità sulla Toscana, altrove più sole, con temperature molto miti sul Lazio fino a 28-29 gradi. E poi sud, una giornata assolata con temperature in linea con il periodo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Nadia da Sanremo. Mio fratello si chiama Lugli Giovanni Battista, che sono la bellezza di 18 anni, che non so più niente di lui. So che nella zona di Treviso. E quindi, visto che Radio Margherita ormai è sentita in tutta Italia, spero che qualcuno glielo dica oppure la senta anche lui. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Ogni rifiuto disperso nell'ambiente è un colpo inferto al nostro futuro. La Terra non è un cestino. Proteggila con gesti quotidiani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, sono Augusto della provincia di Torino. Volevo dire alle donne, non fatevi maltrattare. Quando vostro marito vi il vostro compagno vi strattona, vi spintona, ricordatevi che è solo l'inizio. Poi arriveranno gli schiaffi, i calci e i pugni. E non solo. Qualcuna di voi si salverà, qualcuna di voi finirà all'obitorio. Allora, ci sono le associazioni per la protezione sulle donne maltrattate. Rivolgetevi a loro, verrete aiutate, manterrete l'anonimato. Vi aiuteranno a rifarvi una vita e a uscire da questo tunnel, che non è la vita normale, perché la vita normale è che un uomo che vi ama, che vi rispetta ogni giorno con dedizione e con amore.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 17:51.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel Torinese una presunta setta pseudo spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità. Nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Pronto, buongiorno Radio Margherita, io sono Salvatore e chiamo da Palermo. Oggi ho preso l'autobus ed eravamo in molti, era pieno l'autobus, c'erano di tutto, cinesi, africani, ridevano tutti, avevano un sorriso sulla bocca. E noi italiani siamo quelli che l'abbiamo perso. Arrivederci e grazie. Riflettete.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18:24.

0: curiosità da tutto il mondo.
1: Sulla Luna le impronte degli astronauti possono rimanere per milioni di anni, perché non ci sono vento e pioggia che le cancellino.
0: Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo.
1: I gatti possono ruotare le orecchie indipendentemente per localizzare i suoni.
0: Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo.
1: Dormire aiuta il cervello a smaltire proteine accumulate.
0: Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo.
1: I cammelli sono animali molto socievoli. Inoltre amano salutarsi soffiandosi in faccia a vicenda.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Iva Zanicchi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono un ragazzo di Palermo. Ho scoperto la mia omosessualità a 19 anni. Se voi siete genitori di un ragazzo omosessuale, non lo sgridate, non lo mettete in brutta difficoltà, perché questa non è una scelta. Già il ragazzo soffre, non lo fate soffrire di più. Anche voi ragazzi, se avete un amico gay, non lo fate soffrire, non lo umiliate davanti a tutti, perché è una sofferenza che è bruttissima. Da grande lui si accetterà, come mi sono accettato io, e sono felicemente fidanzato con un ragazzo d'oro. Grazie, Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati dopo Eni, PE, Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,3.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: A Napoli volevo far presente alla classe politica italiana, con questa crisi che si sta attraversando, perché non propongono nuovamente l'equo canone come c'era una volta, finché i fitti siano un po' più ridotti per tanta povera gente? Grazie Radio Margherita, buona giornata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Riccardo Inge, fino a domani. Ora allora.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

negli Stati Uniti il 17 febbraio 1940 ed è stato un cantante e compositore statunitense. Debutta poi come cantante nel 1960, ottenendo l'anno successivo un grandissimo successo con Town Without Pity, inserita nella colonna sonora dell'omonimo film, che rimane la sua canzone più nota. In Italia, dopo alcuni 45 giri pubblicati, diviene famoso nel 1964 partecipando al Festival di Sanremo con Quando vedrai la mia ragazza in coppia con Little Tony e Se domani, la nota canzone scritta da Giorgio Calabrese per il testo e da Carlo Alberto Rossi per la musica, che verrà anche incisa da Mina e che Pitney porta al Festival in coppia con Fausto Cigliano. Partecipa al Festival per 4 anni di seguito, dal 1964 al 1967. Tra le altre sue canzoni si ricordano Amici miei, I tuoi anni più belli, che cantò a Sanremo, in coppia con Iva Zanicchi. Nessuno mi può giudicare, che cantò a Sanremo in coppia con Caterina Caselli. E La rivoluzione, che cantò in coppia con Gianni Pettenati. Gene Pitney in quegli anni frequenta spesso l'Italia e si innamora del paese, tanto che nel 1967 sposa sua moglie Lynn a Ospedaletti, a pochi chilometri da Sanremo. Il suo periodo d'oro è sempre rimasto circoscritto essenzialmente agli anni 60, quando per lui scrisse tra gli altri Burt Bacharach. Negli anni successivi è ritornato alcune volte in Italia per partecipare a spettacoli televisivi o a serate, ma la sua carriera è proseguita negli Stati Uniti. Gene Pitney muore a Cardiff nel Galles il 5 aprile del 2006, all'età di 66 anni. Tra i brani più iconici, come già detto, di Gene Pitney ricordiamo E se domani? Nessuno mi può giudicare. Quando vedrai la mia ragazza? Amici miei.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jan Pitney.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Nessuna infanzia dovrebbe conoscere la paura. Proteggiamo i più piccoli. Il silenzio non è mai la soluzione. Rompi l'omertà, difendi un bambino.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Io Carlo, mamma.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 19:51.

0: Buongiorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. E il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa e infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, io polacca, mi chiamo da Siracusa, 10 anni che io sto qua e mi sentivo molto male che, come ho sentito uno signore che ha detto non si mettete con donne straniere di più russe, romane e polacchi perché è senza cuore e guardano solo soldi e non è vero niente. Io sto con un siciliano che voglio tanto bene e lui ogni mese ha solo 400 euro e io stesso sto bene perché amo e voglio bene. Non si deve mettere tutti da un vaso, ci siamo persone e persone, scusi, non si può giudicare senza conoscere. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Collage.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima, Un'altra estate.
0: Riccardo Fogli, La tenerezza 93.

0: Grita Musica Italiana presenta
1: Woody Allen. L'arte si ispira alla vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: A cosa pensate se dico Zelig? Sì, è anche il nome di un noto programma televisivo, ma non è la risposta che stiamo cercando. E se vi dico io Annie? Beh, io penso subito alla bravissima attrice Diane Keaton, ma non siamo ancora arrivati alla risposta che cerchiamo, però ci siamo molto vicini e vi do un indizio. La risposta che cerchiamo è un nome di grande fama del cinema. E se vi dico il dittatore dello Stato Libero di Bananas, o misterioso omicidio a Manhattan, o ancora Harry a pezzi? Sì, sono tutti film di Woody Allen. Woody Allen nasce a Brooklyn nel 1935. A 15 anni inizia a scrivere gag per alcuni quotidiani della città, poi lavora come comico nei nightclub e scrive per la radio, la televisione, il teatro e il cinema. La sua prima regia è Prendi i soldi e scappa, del 1969, e in pochi anni realizza film di fama mondiale. Woody Allen è di una comicità scatenata e anche i temi della morte, del sesso e della religione sono raccontati sempre con ironia. Come nel celebre film Basta che funzioni, dove il burbero Boris, un tempo fisico di fama mondiale, è ora un uomo anziano in lotta col mondo che ha già fallito un tentato suicidio. Non c'è nulla che consideri positivo e si scontra con tutti, finché un giorno incontra Melody, una giovane miss di provincia, arrivata per trovare fortuna nella grande mela e che dorme per strada. Melody si fa ospitare da Boris per una notte, ma i due insieme durano mesi, fino ad arrivare al matrimonio. Spesso Woody Allen ci accompagna con opere autobiografiche ed è presente in veste di attore nei suoi stessi film. Ve lo ricordate nei panni del critico letterario Alan Sam nel film Provaci ancora Sam? Per far colpo sulle donne indossa sempre una maschera, cerca di apparire sexy, disinvolto e sofisticato, ma non ci riesce quasi mai, regalandoci momenti esilaranti grazie alla sua goffaggine e alla sua indole fortemente ansiosa ed emotiva. Grazie Woody Allen per le risate che ci fai fare. Ci hai fatto sognare col film Midnight in Paris, dove l'attore Owen Wilson, bellissimo, nei panni di uno scrittore in vacanza a Parigi, entra in un taxi che viaggia nel tempo. Ma lui non lo sa, è arrivato a destinazione, si trova improvvisamente negli anni 20. Il taxi diventa una carrozza e il nostro scrittore incontra personaggi famosi del passato, come lo scrittore Hemingway, la famosa coppia Fitzgerald e Picasso. Oh, cosa ci sarebbe di meglio? Woody Allen ha descritto il sogno di ogni scrittore. Ma Woody Allen è un artista poliedrico ed è appassionato di jazz. Suona il clarinetto con la sua band al Michael's Pub di New York, nella sua isola, dice. Lì dove mi sento al sicuro, con i miei ristoranti, i miei cinema, il mio lavoro e i miei amici.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Woody Allen. L'arte si ispira alla vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Patti Pravo. Qui e là.

domani là. Mi piace andare così.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, sono Michele e chiamo da Iglesias in provincia di Cagliari. Volevo lasciare un messaggio, semplicemente volevo dire al governo che si deve dare una bella mossa, specialmente sul fatto degli alloggi e delle case, per le persone bisognose, per chi non ha una casa o per chi l'ha persa o per chi purtroppo pagava 300 euro di affitto, 350 euro, che però ora, perdendo il lavoro, non può più pagarli. Le case popolari, le case comunali, c'è una graduatoria, devi stare 5 anni, quindi 5 anni nella strada prima che ti diano una casa o che magari si liberi un posto, una baracca dove stare. È una cosa davvero... sono disgustato da questa cosa, perché è una cosa assurda, assurda che c'erano delle persone con bambini, magari con figli piccoli anche, o con figli malati, disabili, che non possono, sono costretti a stare nella strada perché il comune non ha un alloggio a cui darle, con tutte le case che hanno chiuse i comuni.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, la flessibilità di bilancio torna al centro del dibattito politico in vista della prossima manovra. La Premier Meloni, che ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen, oggi parlando a un evento per gli 80 anni della CNA, torna sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione.
2: Non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo tra 2 settimane.
1: Dopo ANP e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Intanto ai distributori, prezzi ancora in calo, la benzina Self scende sotto i 2,10 euro, il gasolio sotto i 2,30 euro. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate, mentre dilagano le aggressioni e le violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine di una riunione di crisi convocata dal Premier Le Cornu. È tutto, una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 20 e 55 minuti.
2: Fabrizio De André, il gorilla.
3: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello. Negli intervalli gridava mamma, gridava mamma, come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
4: Mi chiamo Eni, io sto ascoltando Radio Margherita perché mi piace moltissimo, fanno molte canzoni una presso l'altra, è bellissima.
2: Radio Margherita, ti piace moltissimo, molte canzoni una presso l'altra e bellissime.
5: Un giorno insieme,
6: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Gino da Trapani. Trapani, la città più bella dell'universo, una lingua di 5 chilometri che si distende nel mare. All'atterraggio dell'aereo all'aeroporto di Birgi puoi fare un bel tuffo nel mare limpidissimo delle tre isole, Marettimo, Levante e Favignana. Puoi uscire alla mano dall'Oblò e prendere il sale da mucche delle saline. Puoi scendere dall'aereo in costume da bagno, dando da appena 200 metri per la bianca sabbia della spiaggia di Marausa. Oppure dall'albergo di città, sempre in bikini, puoi notare nelle spiagge di Tramontana. Vuoi allontanarti e raggiungere la spiaggia più bella d'Italia? Bene, la trovi a San Vito Lo Capo. Vuoi prendere la funivia e raggiungere Erice, il ritrovo di tutti gli scienziati. Vuoi toccare con le mani l'antico tempio o il teatro di Segesta? Bene, solo pochi minuti di auto. Vuoi visitare Marsala, la città del vino?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Mina, rose su rose.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La collera della dea e il cinghiale di Calidone. Alla nascita di Meleagro, figlio di Eneo, re di Calidone, appaiono accanto alla culla del bambino le tre Moire, le dee del destino. Sono tre sorelle, Cloto, Lachesis, Atropo. Esse, per ogni mortale, regolano la durata della vita dalla nascita alla morte, con l'aiuto di un filo che una tesse, la seconda avvolge, la terza taglia quando la vita termina. Le Moir sono inflessibili quanto il destino, rappresentano una legge che neppure gli dei possono trasgredire. Dunque, posta davanti alla culla, Cloto dice che il fanciullo avrà un animo nobile. Lachesis preannuncia il suo eroismo. Atropo profetizza invece che la vita di Meleagro non sarebbe durata più a lungo del tizzone, che in quel momento sta bruciando nel focolare. Subito allora, la madre Altea tira via dal fuoco il tizzone e lo conserva nella parte più riposta della casa. Passano gli anni e Meleagro diventa l'eroe che deve essere ed è soprattutto un grande cacciatore. Un giorno, durante una festa di ringraziamento agli dei per il buon raccolto, Eneo offende involontariamente Artemide, la dea della caccia e dei boschi, dimenticando di renderle omaggio nei sacrifici. La dea si adira fortemente e per punizione invia nella città di Calidone un enorme cinghiale, una belva di proporzioni gigantesche che distrugge le coltivazioni e fa cadere la regione in rovina. Per difendere Calidone si organizza una grande battuta di caccia, un evento rituale, che ha come premio la pelle del cinghiale. Partecipano all'impresa, oltre al figlio di Eneo Meleagro, eroi famosi, che vengono da tutta la Grecia. Ci sono i due fratelli di Altea, zii di Meleagro, e Teseo, l'eroe di Atene, Castore e Polluce, i gemelli figli di Zeus. E soprattutto c'è una singolare ragazza, Atalanta, una cacciatrice che appartiene al mondo di Artemide. Atalanta colpisce il cinghiale per prima, la bestia rovinosa è però ferita a morte da Meleagro e solo dopo intervengono gli zii del giovane i quali finiscono l'animale.

0: scuoiano. A questo punto, a chi va il trofeo? I fratelli di Altea affermano che appartiene a loro, ma Atalanta non è d'accordo. È lei che l'ha colpito per prima. Meleagro dà ragione ad Atalanta, di cui è peraltro innamorato. Nasce una lite violenta, l'alterco è terribile e nella lotta Meleagro uccide gli zii. Altea, informata della morte dei fratelli ad opera del figlio, è travolta da un'ira indomabile. Corre a prendere il tizzone che aveva riposto con tanta cura, lo getta nel focolare e Meleagro, la cui vita a quel tizzone era legata, muore. Il destino dell'eroe si è compiuto, Atropo, inesorabile, ha reciso il filo.
1: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

La strada non è una pista, rispetta le regole, salva vite. Ogni distrazione può essere fatale, guida con responsabilità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Massimo Di Cataldo. Fragile.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Franco da Milano. Vorrei lanciare un messaggio forte e chiaro a coloro che sono contrari all'euro. Ricordatevi che l'euro ci difende dall'inflazione. Se avessimo ancora la lira, avremmo un'inflazione galoppante, con la benzina a 10.000 lire il litro e tutto il resto di conseguenza. Ma gli stipendi dei lavoratori e dei pensionati avrebbero un potere di acquisto ancora più basso di quello che hanno oggi. Inoltre, se tornasse la lira, la prima cosa che farà il governo, di qualunque colore sia, sarà di svalutare la lira, e chi ha quattro soldi da parte si troverà con un pugno di mosche in mano. Meditate, gente, meditate. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 21 e 54 minuti.
2: Marco Armani e Ron, solo con l'anima mia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, la flessibilità di bilancio torna al centro del dibattito politico in vista della prossima manovra. La Premier Meloni, che ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen, oggi parlando a un evento per gli 80 anni della CNA, torna sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione.
2: Non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo tra 2 settimane.
1: Dopo ANP e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Intanto ai distributori, prezzi ancora in calo, la benzina Self scende sotto i 2,10 euro, il gasolio sotto i 2,30 euro. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate, mentre dilagano le aggressioni e le violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine di una riunione di crisi convocata dal Premier Le Cornu. È tutto, una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marina, chiamo da Palermo, sono un medico. Vorrei fare un appello a tutti i genitori che hanno ragazzi tra i 14 e i 18 anni, ma attenzione all'alcol. Forse i genitori non sanno che le feste che organizzano i ragazzi sono tutte a base d'alcol, niente cibo e vomitate infinite, nonché sbornie. Il cervello ne soffrirà e tra 20 anni ci saranno tanti pazienti di cirrosi. E la cirrosi è una malattia invalidante e mortale. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 22:24.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.

0: Ehi, prof, ho un amico che vuole licenziarsi perché ha trovato un'offerta di lavoro migliore.
1: Lo sa, Pulce, che con il Jobs Act sono cambiate le modalità per le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali tra privati.
0: A parte, prof, che non capisco perché mettono questi nomi inglesi alle leggi italiane. Comunque, mi vuol dire che sono riusciti a complicare anche le dimissioni?
1: Pulce, sull'inglese le do perfettamente ragione. Sul resto no. Ora le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro saranno esclusivamente procedure telematiche e quindi più semplici.
0: Telematiche? Si spieghi meglio, prof.
1: La norma nasce per contrastare lo spiacevole fenomeno delle dimissioni in bianco, una pratica molto diffusa con cui il datore di lavoro si faceva firmare dal lavoratore le proprie dimissioni sin dal momento dell'assunzione, per poi poterle azionare in qualsiasi momento aggiungendo al modulo già firmato soltanto la data a partire dalla quale non intendeva più avvalersi delle prestazioni del lavoratore.
0: Ma in pratica, prof, come funzionano queste dimissioni telematiche?
1: Il lavoratore potrà inviare il modulo contenente le proprie dimissioni autonomamente utilizzando il sito del Ministero del Lavoro munendosi di un PIN rilasciato dall'INPS oppure rivolgendosi ad un soggetto abilitato come ad esempio il patronato o l'organizzazione sindacale che offriranno ogni forma di assistenza sia per la compilazione del modulo telematico che per il suo regolare invio.
0: Certo, ora che con il Jobs Act è più facile licenziare, è andato in soffitta anche il vecchio stratagemma delle dimissioni in bianco. Ma per tutelarsi dai datori di lavoro spregiudicati o anche da lavoratori furbetti, qual è, prof, il giusto mezzo?
1: Pulce, potrei dirle il reciproco rispetto e la reciproca correttezza, ma oggi la voglio far sognare. Sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
2: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Chiamo Antonio Di Rosario, chiamo da Napoli. Una bella radio la vostra, molto ascoltata. Di certo però noi non siamo ascoltati dal governo, è vero, ha ragione quella signora che i disabili sono quasi fantasmi. Di certo noi stiamo qui a combattere a Napoli giorno dopo giorno con la Lega Nazionale Portatore di Handicap. E le posso assicurare, tutti voi che ci ascoltate e ascoltate questa bella radio, che noi sì siamo disabili, ma nessuno dica che siamo disabilitati. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 22:52.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Siamo dalla provincia di Lecce, mi chiamo Rossano. Io ascolto Radio Margherita perché più bella cosa non c'è.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. Il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa e infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Simone Frullo. Niente di buono.

0: posto? Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace. Questo va bene.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Max Pezzali, gli anni.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23:24.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara. Il corridoio era lungo. A destra e a sinistra si aprivano le camere da letto. A metà corridoio c'era la camera da gioco dove stavamo quasi sempre, piena di scaffali e di giocattoli. Noi eravamo tanti, avevamo molte governanti che non si amavano fra di loro. Sedevano nella camera da gioco e si lamentavano del freddo, del riscaldamento, delle cameriere, del tempo, di noi. D'inverno le lampadine erano sempre accese. La luce di Torino che entrava dalle finestre era grigia e spessa. Vestivamo sempre alla marinara. Blu d'inverno, bianca e blu a mezza stagione e bianca in estate. Per pranzo ci mettevamo il vestito elegante, le calze di seta corte. Mio fratello Gianni si metteva un'altra marinara. L'ora del bagno era chiassosa, piena di scherzi e spruzzi. Ci affollavamo nella camera da bagno, nella bagnarola, e le cameriere impazzivano. Ci spazzolavano e pettinavano i capelli lunghi e ricci e poi li legavano con enormi nastri neri. Arrivava Miss Parker. Quando ci aveva radunati tutti, "Let's go", diceva, "e non fate rumore". Correvamo a pazza velocità lungo il corridoio, attraverso l'entrata di marmo, giravamo l'angolo appoggiandoci alla colonnina dello scalone e via, fino alla saletta del pranzo dove ci fermavamo ansimanti. "Vi ho detto di non correre", diceva Miss Parker. "One day vi farete male e la colpa sarà soltanto mia. A chi direte grazie?" Ci davano da mangiare sempre quello che più odiavamo. Credo che facesse parte della nostra educazione britannica. Dovevamo finire tutto quello che ci veniva messo sul piatto. Il mio incubo erano le rape e la carne, nella quale apparivano piccoli nervi bianchi ed elastici. Se uno non finiva tutto quello che aveva nel piatto, se lo ritrovava davanti al pasto seguente. Il dolce lo sceglievamo a turno, una ogni giorno. Quando era la volta di Maria Sole, noi le dicevamo: "Adesso, per l'amor del cielo, non scegliere creme caramelle che nessuno può soffrire". Invariabilmente, Miss Parker chiedeva: "So, Maria Sole, che dolce domani? It's your turn". Maria Sole esitava, arrossiva e sussurrava: "Creme caramelle. Ma perché continui a dire creme caramelle se non ti piace? Non mi viene in mente nient'altro". Ancora oggi non ho scoperto se quella dannata creme caramelle le piacesse davvero e non osasse ammetterlo, o se fosse troppo grande lo sforzo di pensare a un altro dolce. Dopo colazione facevamo

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Susanna Agnelli. Vestivamo alla Marinara.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Elodie, sono pazza di te.
4: Comunque vada, sarà un grande successo. Anche se notte tornerà giorno presto.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

Bere per dimenticare non risolve, ma moltiplica i problemi. L'alcol può toglierti il controllo della vita. Chiedi aiuto, non è debolezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Alberto da Messina, io devo denunciare che nella mia città, vergognosamente, ci sono tanti esercizi commerciali, tanti negozi dove non vengono rilasciate né gli scontrini fiscali. Io l'appello, non le posso più fare alle istituzioni alle quali non credo perché non fanno controllo, ma lo faccio a noi cittadini. Cercate, domandate, insistete, fatevi dare lo scontrino fiscale, insistete. E in tal senso, qualora non lo facessero, provate a telefonare al 117 che è la Guardia di Finanze, ma tra parentesi io vi dico, ho poca fiducia. Grazie, attenzione.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 23:59.

giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Alexia.

0: Rock ha presentato Buonanotte con Alexia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: E non mi lasciare, e non sai, se te ne vai così, La cura per me, Come la vita in genere, e Beata gioventù.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Amedeo Minghi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. È mezzanotte e 29 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il grande Marco Tullio Cicerone più di 2000 anni fa? Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi. Sa cosa diceva il grande Lucio Anneo Seneca? Un piccolo debito crea un debitore. Un grande debito crea un nemico. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e le sue leggi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Come si fa?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buonasera, io sono Giusy da Ribera e vorrei che cambiassero la parola gioco con furto, perché non ho mai pensato, questo è sin da piccola, quando sentivo dire giochiamo e se si gioca con i soldi, il gioco mi pare che abbia completamente un valore completamente diverso. Se invece giochiamo con i soldi, chiaramente nella mia mente c'è, dico spero che l'altro perda e vinco io, l'altro dice spero che l'altro perda e vinco io, quindi siamo due depravati che stiamo, due ladri che ci fingiamo giocatori. È vero o non è vero? Ditemi che ho torto e io vi dico grazie. Ma per me il gioco vuol dire divertimento, non giocare con i soldi oppure a gratta e vinci, oppure che stiamo rovinando l'Italia. Vi chiedo scusa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Sono Giuliana di Trento e ascolto Radio Margherita perché mi aiuta a tenere vivi i miei ricordi più belli. Un abbraccio a voi tutti, complimenti.
1: Radio Margherita ti aiuta a tenere vivi i tuoi ricordi più belli, anche a Trento.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Nadia da Napoli. Volevo dire solo una cosa: per adottare i bambini non possiamo avere più di 40 anni di differenza di età, no? Tra noi e il bimbo stesso. Va benissimo. Però volevo sapere una cosa: com'è possibile, visto che io insegno, poi magari lavorare fino a 67 anni e quindi avere 62 anni di differenza tra te e il bambino, quando io ne ho appena 45 di differenza e vedo che comunque già la forza di resistere, di andare avanti con i piccoli non ce l'ho più. Vi ringrazio tanto per avermi ascoltata.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Meravigliosa creatura si sono confrontati oggi Donato Santoianni e Gianna Nannini.
1: Confronti!
2: Jimmy Fontana,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Mecenate. Mecenate, protettore di studiosi e di artisti, per esempio i mecenati del Rinascimento. Origine dal nome del patrizio romano Gaio Clinio Mecenate, protettore e amico di Orazio e di altri poeti latini.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cosmogonia. Cosmogonia. Dal greco, voce composta da cosmo e gonia, significato racconto mitico sull'origine e la formazione del mondo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ostentare. Ostentare, dal latino ostendere, significato mostrare con ostentazione, in senso esteso fingere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Azzeccagarbugli. Azzeccagarbugli è il nome di un personaggio del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni, che è diventato però un termine comune per indicare un avvocato disonesto, intrigante e servile che cerca di confondere con le parole.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Un bambino ha diritto a studiare, giocare e sognare, non a lavorare. Lo sfruttamento dell'infanzia è un crimine che spezza il futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro. Finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Achille Lauro. Stupidi ragazzi.

0: sbagliare la vita mia.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Michi da Torre Annunziata. Innanzitutto ringrazio Radio Margherita per la compagnia che mi fa e poi vorrei offrire un pensiero per la giornata. Fare il bene fa bene.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 2 ottobre, è luna e 54 minuti.